ed ancora un'impossibilità. Ogni sera capisco che la battaglia è solo dentro di me. Nessuno è